ciuccio cuore ciumi, vive di corra, te qui, poi li carre, poi li corro, sì, o oh, sì, che sì, o oh, porno, e chi te leggi vin. Ande o fecchette un succhoito, sas leghe in cento, di roito, e di asciugna lì

pozzo di aro, mi piglio a porta, vagon, e nel muscolo prima mi rendila, vagon, e nel tredicente da dotti lago, e mi ciò solo sarà vivo, in e che tanto di aro, mi piglio a porta, vagon,